0: d'argento. Somiglia a una principessa che abbia i piedi come
1: quello. Ma sai una cosa? Ho fatto il conto. Mi toccherà vendere 128 milioni 970 coni gelati prima di mettere insieme i quattrini per comprare un altro camion.
2: Ma perché vuoi aspettare tanto? No, dico, uno come te, che sa tutto sulle bische, sul gioco d'azzardo. In un mese potresti comprartene almeno 10 il camion. Altro che gelati.
1: No, non voglio neanche sentire parlare. A me ha fatto sempre schifo io. Anche quando facevo il croupier nel casinò di Paragulis in Greco a Havana. Quando mi resi conto che era tutto truccato, gli ho demolito il locale, gli ho sfracellato il naso e me ne sono andato.
2: Tanto, forse ti avrebbe licenziato lui.
3: Ehi, fai un gelato.
2: Vabbè. Vorrei pistacchi.
1: Non ce l'ho il pistacchio. C'ho la vaniglia, cioccolato, fragola, limone e caffè.
2: Allora fammi un cono di vaniglia e di pistacchi.

ha scritto un poema satirico contro di loro. Cesare meraviglioso è capace di tutto. È strano però che si sia ucciso il giovane siriaco. È strano davvero. Mi spiace, sì, mi spiace molto, sì, perché...